e lui che andava non si metteva a destra, si metteva in biaia. E quando tutti i gaettetti che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.